Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Let me tell you.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 2 ottobre. Ariete, giornata da vivere con un po' di misura, avete energia, ma una parola detta male potrebbe complicare un rapporto. Nel lavoro fate valere le vostre idee. Toro, avete bisogno di certezze, ma oggi alcune risposte arriveranno soltanto lasciando maturare gli eventi. In amore lasciatevi sorprendere. Gemelli, la luna nel vostro segno vi regala brillantezza e velocità, ma attenzione a non parlare prima di aver pesato le conseguenze. In amore una conversazione può prendere una piega intrigante. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e cambia completamente il vostro modo di vivere la giornata. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Marte continua a spingervi ad agire, mentre alcune tensioni nelle comunicazioni vi invitano a scegliere con cura le parole. Nel lavoro non fatevi trascinare dalle provocazioni. Vergine, una questione pratica richiede precisione, soprattutto se coinvolge denaro, scadenze o responsabilità condivise. In amore una vecchia perplessità può trovare una risposta. Bilancia, il sole nel vostro segno riceve il sostegno della luna e vi offre una delle finestre più piacevoli della giornata. Nel lavoro un incontro può rimettere in moto un progetto. Scorpione, Mercurio nel vostro segno rende la mente penetrante, ma oggi potreste essere fin troppo diretti. In amore Venere aumenta il vostro magnetismo. Sagittario, avete voglia di guardare avanti, ma una questione lasciata in sospeso reclama attenzione. In amore la serata promette forti emozioni. Capricorno, una giornata che vi chiede diplomazia più che forza. Nel lavoro potreste trovarvi un po' in difficoltà. In amore c'è bisogno di una maggiore morbidezza. Acquario, la prima parte della giornata favorisce contatti e intuizioni, ma non tutte le informazioni che riceverete sono definitive. In amore siete stimolati dalle novità. Pesci, la giornata vi porta gradualmente verso emozioni più intense. Nel lavoro non fatevi coinvolgere in discussioni sterili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 2 ottobre, sulla Sardegna avremo una giornata caratterizzata ancora da condizioni nel complesso stabili, ma con una presenza piuttosto diffusa di nuvolosità. Sul versante occidentale il cielo sarà spesso molto nuvoloso o coperto, con una tendenza a qualche apertura, soprattutto verso la serata. Molte nubi anche sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Situazione migliore lungo il versante orientale e sulle coste meridionali, dove nubi sparse si alterneranno a schiarite nel corso della giornata. Nuvolosità più compatta invece sulle zone interne del sud, con aperture più probabili nella seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature. I valori resteranno miti per il periodo. Previste massime intorno ai 25 gradi a Sassari, 29 ad Alghero, 28 a Cagliari, 27 a Olbia e Macomer, 25 a Nuoro e 26 Tortolì, mentre si potranno ancora raggiungere i 32 gradi nell'area di Ozieri e Oristano. Minime generalmente comprese tra 15 e 21 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti sudorientali. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno mossi. Più tranquillo il Tirreno, che si presenterà generalmente poco mosso. Condizioni simili anche sulle bocche di Bonifacio, dove il mare sarà prevalentemente poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 2 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio, dandovi appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

stasera vorrei fare un discorso. Culo serio. Spostare qualche equilibrio politico. Votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio. Conta sì il denaro, altro che no. Bene, poco e soprattutto male, quando non è ora.

egoista, certo. E perché no? Perché non dovrei esserlo? Quanto c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Conosci bene questa specie d'amore, come conosci questa. Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 2 ottobre. Ariete, giornata da vivere con un po' di misura, avete energia, ma una parola detta male potrebbe complicare un rapporto. Nel lavoro fate valere le vostre idee. Toro, avete bisogno di certezze, ma oggi alcune risposte arriveranno soltanto lasciando maturare gli eventi. In amore lasciatevi sorprendere. Gemelli, la luna nel vostro segno vi regala brillantezza e velocità, ma attenzione a non parlare prima di aver pesato le conseguenze. In amore una conversazione può prendere una piega intrigante. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e cambia completamente il vostro modo di vivere la giornata. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Marte continua a spingervi ad agire, mentre alcune tensioni nelle comunicazioni vi invitano a scegliere con cura le parole. Nel lavoro non fatevi trascinare dalle provocazioni. Vergine, una questione pratica richiede precisione, soprattutto se coinvolge denaro, scadenze o responsabilità condivise. In amore una vecchia perplessità può trovare una risposta. Bilancia, il sole nel vostro segno riceve il sostegno della luna e vi offre una delle finestre più piacevoli della giornata. Nel lavoro un incontro può rimettere in moto un progetto. Scorpione, Mercurio nel vostro segno rende la mente penetrante, ma oggi potreste essere fin troppo diretti. In amore Venere aumenta il vostro magnetismo. Sagittario, avete voglia di guardare avanti, ma una questione lasciata in sospeso reclama attenzione. In amore la serata promette forti emozioni. Capricorno, una giornata che vi chiede diplomazia più che forza. Nel lavoro potreste trovarvi un po' in difficoltà. In amore c'è bisogno di una maggiore morbidezza. Acquario, la prima parte della giornata favorisce contatti e intuizioni, ma non tutte le informazioni che riceverete sono definitive. In amore siete stimolati dalle novità. Pesci, la giornata vi porta gradualmente verso emozioni più intense. Nel lavoro non fatevi coinvolgere in discussioni sterili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure, quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere

Georgia. D'accordo, io sarò un po' rude con te, a volte pure volgare, ma ti ho scritto tante poesie. Sono stato il tuo lupo della fiaba, ti ho portata nelle notti piene sulla stella polare, ho raccolto per te

lamenti per aver poco, da me che ti do tanto, da me che più ti amo e più ti voglio, da me che ti sbuccio la vena. Non puoi pensare di dirmi come si vive una storia,

tanto finché c'è l'amore tutto va. Se finisce la colpa non è mia, è tua. Pensa a queste mie parole prima e dopo i pasti. E mezz'ora prima di dormire. Impara a conoscermi meglio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 2 ottobre. Ariete, giornata da vivere con un po' di misura, avete energia, ma una parola detta male potrebbe complicare un rapporto. Nel lavoro fate valere le vostre idee. Toro, avete bisogno di certezze, ma oggi alcune risposte arriveranno soltanto lasciando maturare gli eventi. In amore lasciatevi sorprendere. Gemelli, la luna nel vostro segno vi regala brillantezza e velocità, ma attenzione a non parlare prima di aver pesato le conseguenze. In amore una conversazione può prendere una piega intrigante. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e cambia completamente il vostro modo di vivere la giornata. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Marte continua a spingervi ad agire, mentre alcune tensioni nelle comunicazioni vi invitano a scegliere con cura le parole. Nel lavoro non fatevi trascinare dalle provocazioni. Vergine, una questione pratica richiede precisione, soprattutto se coinvolge denaro, scadenze o responsabilità condivise. In amore una vecchia perplessità può trovare una risposta. Bilancia, il sole nel vostro segno riceve il sostegno della luna e vi offre una delle finestre più piacevoli della giornata. Nel lavoro un incontro può rimettere in moto un progetto. Scorpione, Mercurio nel vostro segno rende la mente penetrante, ma oggi potreste essere fin troppo diretti. In amore Venere aumenta il vostro magnetismo. Sagittario, avete voglia di guardare avanti, ma una questione lasciata in sospeso reclama attenzione. In amore la serata promette forti emozioni. Capricorno, una giornata che vi chiede diplomazia più che forza. Nel lavoro potreste trovarvi un po' in difficoltà. In amore c'è bisogno di una maggiore morbidezza. Acquario, la prima parte della giornata favorisce contatti e intuizioni, ma non tutte le informazioni che riceverete sono definitive. In amore siete stimolati dalle novità. Pesci, la giornata vi porta gradualmente verso emozioni più intense. Nel lavoro non fatevi coinvolgere in discussioni sterili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

0: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tibb Street.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 2 ottobre, sulla Sardegna avremo una giornata caratterizzata ancora da condizioni nel complesso stabili, ma con una presenza piuttosto diffusa di nuvolosità. Sul versante occidentale il cielo sarà spesso molto nuvoloso o coperto, con una tendenza a qualche apertura, soprattutto verso la serata. Molte nubi anche sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Situazione migliore lungo il versante orientale e sulle coste meridionali, dove nubi sparse si alterneranno a schiarite nel corso della giornata. Nuvolosità più compatta invece sulle zone interne del sud, con aperture più probabili nella seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature. I valori resteranno miti per il periodo. Previste massime intorno ai 25 gradi a Sassari, 29 ad Alghero, 28 a Cagliari, 27 a Olbia e Macomer, 25 a Nuoro e 26 Tortolì, mentre si potranno ancora raggiungere i 32 gradi nell'area di Ozieri e Oristano. Minime generalmente comprese tra 15 e 21 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti sudorientali. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno mossi. Più tranquillo il Tirreno, che si presenterà generalmente poco mosso. Condizioni simili anche sulle bocche di Bonifacio, dove il mare sarà prevalentemente poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 2 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio, dandovi appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

trail. How much longer, Mama? Said Ben. Why is there blue?

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 2 ottobre. Ariete, giornata da vivere con un po' di misura, avete energia, ma una parola detta male potrebbe complicare un rapporto. Nel lavoro fate valere le vostre idee. Toro, avete bisogno di certezze, ma oggi alcune risposte arriveranno soltanto lasciando maturare gli eventi. In amore lasciatevi sorprendere. Gemelli, la luna nel vostro segno vi regala brillantezza e velocità, ma attenzione a non parlare prima di aver pesato le conseguenze. In amore una conversazione può prendere una piega intrigante. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e cambia completamente il vostro modo di vivere la giornata. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Marte continua a spingervi ad agire, mentre alcune tensioni nelle comunicazioni vi invitano a scegliere con cura le parole. Nel lavoro non fatevi trascinare dalle provocazioni. Vergine, una questione pratica richiede precisione, soprattutto se coinvolge denaro, scadenze o responsabilità condivise. In amore una vecchia perplessità può trovare una risposta. Bilancia, il sole nel vostro segno riceve il sostegno della luna e vi offre una delle finestre più piacevoli della giornata. Nel lavoro un incontro può rimettere in moto un progetto. Scorpione, Mercurio nel vostro segno rende la mente penetrante, ma oggi potreste essere fin troppo diretti. In amore Venere aumenta il vostro magnetismo. Sagittario, avete voglia di guardare avanti, ma una questione lasciata in sospeso reclama attenzione. In amore la serata promette forti emozioni. Capricorno, una giornata che vi chiede diplomazia più che forza. Nel lavoro potreste trovarvi un po' in difficoltà. In amore c'è bisogno di una maggiore morbidezza. Acquario, la prima parte della giornata favorisce contatti e intuizioni, ma non tutte le informazioni che riceverete sono definitive. In amore siete stimolati dalle novità. Pesci, la giornata vi porta gradualmente verso emozioni più intense. Nel lavoro non fatevi coinvolgere in discussioni sterili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus No.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valerie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valerie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ciao, sono Alessio e tutti i giorni ascolto il Radio Domus Novas. E voi?

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Idea News Magazine.
1: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono Miriana e oggi, in questa nuova puntata della nostra rubrica d'inchiesta, vi invito a fare una riflessione su un'invasione quotidiana che affrontiamo ogni volta che varchiamo la soglia di casa: la mazzetta di volantini pubblicitari. Aprite la cassetta delle lettere, oppure sfilate il foglietto incastrato sotto il tergicristallo dell'automobile. O ancora scavalcate quel mucchio di depliana abbandonati nell'androne del portone e poi compite quel gesto meccanico che facciamo tutti. Lanciate tutto nel cestino dopo avergli dato un'occhiata di 3 secondi. È una routine banale, all'apparenza innocua, ma vi

0: Siete mai chiesti quanto ci costa davvero, in termini ambientali ed economici, questa comunicazione usa e getta? Guardiamo da vicino i meccanismi di questo settore, partendo dalle tasse comunali che molti ignorano. Esisterebbe già un'imposta sulla pubblicità e sull'occupazione per chi distribuisce volantini sul territorio? Ma sapete a quanto ammonta? A cifre del tutto irrisorie, indicativamente tra i 3 e i 9 euro al giorno per ogni persona impiegata nella distribuzione. Un balzello simbolico che non ha alcun potere disincentivante sulle tirature da decine di migliaia di pezzi. Non solo, le verifiche condotte dalla polizia locale in tutta Italia rivelano che questo settore viaggia costantemente sul filo dell'irregolarità e del lavoro nero, provocando un'evasione fiscale diffusa a danno delle casse dei nostri comuni. Ma il paradosso non finisce qui. Documenti e inchieste ampiamente presenti in rete mostrano un retroscena sconcertante. Una quantità enorme di volantini che non arriva mai neppure nelle nostre case. Per fare in fretta, molti distributori scaricano interi bancali di carta nuova e mai aperta direttamente nei cassonetti dell'indifferenziata, nei corsi d'acqua o in discariche abusive. Le aziende pagano per la stampa e tonnellate di carta finiscono al macero senza che nessuno le abbia lette. E nei casi in cui vengono consegnati nei palazzi? Nonostante le ordinanze comunali vietino di lasciare materiale nei portoni o sulle auto, imponendo la consegna nelle sole cassette esterne, i divieti vengono regolarmente ignorati. La carta accumulata negli androni non finisce nella differenziata domestica. Viene spazzata via e gettata nell'indifferenziata o nei cestini stradali. E chi paga il costo di questo smaltimento straordinario? Noi cittadini, attraverso l'aumento della TARI, la tassa sui rifiuti. Le aziende fanno pubblicità privata a basso costo e la collettività paga la pulizia in bolletta. Ma c'è un aspetto ancora più drammatico, l'impatto ambientale. Quando il volantino finisce sul marciapiede, alle prime piogge si trasforma in una poltiglia densa che intasa i chiusini e le caditoie stradali, allagando le strade. Inoltre, gli inchiostri chimici e le pattinature plastiche si sciolgono sotto l'acqua, liberando sostanze tossiche che scorrono nei tombini, arrivando direttamente nei fiumi e nei nostri mari. Eppure, una via d'uscita sostenibile e moderna esiste già. Innanzitutto sul piano normativo, dobbiamo applicare il principio chi inquina paga, trasformando l'imposta attuale in una vera tassa di scopo sui volantini, addebitata direttamente all'editore per finanziare la pulizia urbana e alleggerire la TARI dei residenti. Ma la vera svolta sta nel cambiare il modo di comunicare. Dobbiamo riscoprire il valore di strumenti puliti, come la pubblicità radiofonica. La radio è un mezzo straordinario, non occupa spazio, non sporca e non invade la nostra vita privata. Ascoltare uno spot alla radio mentre si ha la guida verso il lavoro o mentre ci si reca a fare la spesa è un'esperienza piacevole, che sfrutta la forza della voce e del ritmo, raggiungendo il consumatore nel momento perfetto e soprattutto la radio ha un impatto ambientale zero sul fronte dei rifiuti. A questo dobbiamo affiancare la potenza del digitale, i siti web e i canali social aziendali, dove le aziende possono mostrare promozioni aggiornate in tempo reale, consultabili da smartphone senza abbattere alberi e senza produrre spazzatura. Continuare a tollerare il degrado del volantinaggio selvatico significa accettare uno spreco economico e un danno ambientale non più tollerabile. È ora che i comuni facciano rispettare i regolamenti e che le aziende investino in canali trasparenti, moderni e rispettosi del nostro pianeta. Grazie per aver seguito questa inchiesta. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 2 ottobre. Ariete, giornata da vivere con un po' di misura, avete energia, ma una parola detta male potrebbe complicare un rapporto. Nel lavoro fate valere le vostre idee. Toro, avete bisogno di certezze, ma oggi alcune risposte arriveranno soltanto lasciando maturare gli eventi. In amore lasciatevi sorprendere. Gemelli, la luna nel vostro segno vi regala brillantezza e velocità, ma attenzione a non parlare prima di aver pesato le conseguenze. In amore una conversazione può prendere una piega intrigante. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e cambia completamente il vostro modo di vivere la giornata. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Marte continua a spingervi ad agire, mentre alcune tensioni nelle comunicazioni vi invitano a scegliere con cura le parole. Nel lavoro non fatevi trascinare dalle provocazioni. Vergine, una questione pratica richiede precisione, soprattutto se coinvolge denaro, scadenze o responsabilità condivise. In amore una vecchia perplessità può trovare una risposta. Bilancia, il sole nel vostro segno riceve il sostegno della luna e vi offre una delle finestre più piacevoli della giornata. Nel lavoro un incontro può rimettere in moto un progetto. Scorpione, Mercurio nel vostro segno rende la mente penetrante, ma oggi potreste essere fin troppo diretti. In amore Venere aumenta il vostro magnetismo. Sagittario, avete voglia di guardare avanti, ma una questione lasciata in sospeso reclama attenzione. In amore la serata promette forti emozioni. Capricorno, una giornata che vi chiede diplomazia più che forza. Nel lavoro potreste trovarvi un po' in difficoltà. In amore c'è bisogno di una maggiore morbidezza. Acquario, la prima parte della giornata favorisce contatti e intuizioni, ma non tutte le informazioni che riceverete sono definitive. In amore siete stimolati dalle novità. Pesci, la giornata vi porta gradualmente verso emozioni più intense. Nel lavoro non fatevi coinvolgere in discussioni sterili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tip Street.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 2 ottobre, sulla Sardegna avremo una giornata caratterizzata ancora da condizioni nel complesso stabili, ma con una presenza piuttosto diffusa di nuvolosità. Sul versante occidentale il cielo sarà spesso molto nuvoloso o coperto, con una tendenza a qualche apertura, soprattutto verso la serata. Molte nubi anche sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Situazione migliore lungo il versante orientale e sulle coste meridionali, dove nubi sparse si alterneranno a schiarite nel corso della giornata. Nuvolosità più compatta invece sulle zone interne del sud, con aperture più probabili nella seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature. I valori resteranno miti per il periodo. Previste massime intorno ai 25 gradi a Sassari, 29 ad Alghero, 28 a Cagliari, 27 a Olbia e Macomer, 25 a Nuoro e 26 Tortolì, mentre si potranno ancora raggiungere i 32 gradi nell'area di Ozieri e Oristano. Minime generalmente comprese tra 15 e 21 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti sudorientali. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno mossi. Più tranquillo il Tirreno, che si presenterà generalmente poco mosso. Condizioni simili anche sulle bocche di Bonifacio, dove il mare sarà prevalentemente poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 2 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio, dandovi appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci. Saluti e baci.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure, quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole. E chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi, o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 2 ottobre. Ariete, giornata da vivere con un po' di misura, avete energia, ma una parola detta male potrebbe complicare un rapporto. Nel lavoro fate valere le vostre idee. Toro, avete bisogno di certezze, ma oggi alcune risposte arriveranno soltanto lasciando maturare gli eventi. In amore lasciatevi sorprendere. Gemelli, la luna nel vostro segno vi regala brillantezza e velocità, ma attenzione a non parlare prima di aver pesato le conseguenze. In amore una conversazione può prendere una piega intrigante. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e cambia completamente il vostro modo di vivere la giornata. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Marte continua a spingervi ad agire, mentre alcune tensioni nelle comunicazioni vi invitano a scegliere con cura le parole. Nel lavoro non fatevi trascinare dalle provocazioni. Vergine, una questione pratica richiede precisione, soprattutto se coinvolge denaro, scadenze o responsabilità condivise. In amore una vecchia perplessità può trovare una risposta. Bilancia, il sole nel vostro segno riceve il sostegno della luna e vi offre una delle finestre più piacevoli della giornata. Nel lavoro un incontro può rimettere in moto un progetto. Scorpione, Mercurio nel vostro segno rende la mente penetrante, ma oggi potreste essere fin troppo diretti. In amore Venere aumenta il vostro magnetismo. Sagittario, avete voglia di guardare avanti, ma una questione lasciata in sospeso reclama attenzione. In amore la serata promette forti emozioni. Capricorno, una giornata che vi chiede diplomazia più che forza. Nel lavoro potreste trovarvi un po' in difficoltà. In amore c'è bisogno di una maggiore morbidezza. Acquario, la prima parte della giornata favorisce contatti e intuizioni, ma non tutte le informazioni che riceverete sono definitive. In amore siete stimolati dalle novità. Pesci, la giornata vi porta gradualmente verso emozioni più intense. Nel lavoro non fatevi coinvolgere in discussioni sterili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ed eccoci qui anche oggi. Io sono pronto, qui in radio siamo tutti pronti a farvi ascoltare la seconda puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Mi presento, ovviamente, io sono Alessandro Parodo. Voi come state? Come avete trascorso questa settimana? Anzi, come sta trascorrendo questa settimana, in modo particolare il weekend? Sarà bellissimo, questo ve lo posso assicurare. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, che ovviamente si chiama come il programma. Qual è il nome del programma? Eccolo qua, facciamolo dire a lei.
0: Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend, pagina Facebook e titolo del programma. E cominciamo subito con la musica tutta al femminile. C'è Laura Pausini.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

0: c'è.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Funziona anche in questa versione 2026 portata così in radio da Laura Pausini. Ricordo che però è un grande successo di RAF del 1991. Mi sta chiamando qualcuno? Alejandro? Ah sì, scusate, Lady Gaga.

0: Un duetto davvero speciale, Annalisa con Madame, questa era Amica. E a proposito di amicizia, adesso c'è un amico del sottoscritto, il DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti. Benvenuto

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

bello della settimana e la musica che ci piace è proprio questa qua, Kungs and Theophilus London. Questa era Galaxy. Amici, vi lascio a colui che ha radunato 250.000 persone.

0: fino al giorno nuovo, Negramaro e Fabri Fibra, insieme per un pezzo davvero spettacolare. Amici, il disco story di oggi, che ascolterete tra pochissimo, l'ho scelto per un motivo specifico. Compie quest'anno 30 anni il film indimenticabile di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone. Esattamente mi riferisco a quella che secondo me è la scena madre, ossia quella dove lui con il motorino raggiunge le ballerine di flamenco. Ricordate quella scena? Aveva un sottofondo davvero fantastico. Marie Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic. Questo è il nostro disco story di oggi per festeggiare insieme a Leonardo Pieraccioni i 30 anni del Ciclone.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

Che poi è quello che vi do sempre. Rimanete all'ascolto della vostra radio preferita, perché qui trovate la vostra playlist, quella che contiene i brani più amati. Ce lo dimostrate ogni giorno.

0: La presenza fissa e di conseguenza una garanzia, no? Per Benvenuto Weekend, il DJ Beda con Infinity. Sapete che faccio adesso? Vi invito così virtualmente al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni. Questo è il loro canto d'amore, una canzone che è andata tantissimo durante l'estate 2026, ma giustamente, dico io, perché quando prendi due voci meravigliose, due voci interessanti come appunto quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, non può essere diversamente, deve essere un successo, giustamente, dico io. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci accompagnerà verso la conclusione di questa puntata. Rimanete con noi.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
2: È arrivato il suo momento, il momento di colui che ci accompagnerà anche oggi verso i saluti finali. Ma rimanete con noi perché c'è tutta la sua musica. È il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
3: Benvenuto weekend.

0: Edoardo, benvenuto weekend.
1: Arriviamo così anche oggi al momento dei saluti. Ringrazio prima di tutto i tre DJ che animano ogni singola puntata di Benvenuto Weekend, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio naturalmente tutti quanti voi, vi invito come di consueto a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché siamo una grande famiglia. Voi conoscete noi, noi conosciamo voi e stiamo bene insieme. Se vorrete, ci ritroveremo tra 7 giorni per la terza puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Mi raccomando, amici, vi aspetto in tanti come sempre.
0: Benvenuto Weekend!

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Lucene con Tib Street.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di Ichnos, la Sardegna in diretta. Per venerdì 2 ottobre, sulla Sardegna avremo una giornata caratterizzata ancora da condizioni nel complesso stabili, ma con una presenza piuttosto diffusa di nuvolosità. Sul versante occidentale il cielo sarà spesso molto nuvoloso o coperto, con una tendenza a qualche apertura, soprattutto verso la serata. Molte nubi anche sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Situazione migliore lungo il versante orientale e sulle coste meridionali, dove nubi sparse si alterneranno a schiarite nel corso della giornata. Nuvolosità più compatta invece sulle zone interne del sud, con aperture più probabili nella seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature. I valori resteranno miti per il periodo, previste massime intorno ai 25 gradi a Sassari, 29 ad Alghero, 28 a Cagliari, 27 a Olbia e Macomer, 25 a Nuoro e 26 Tortolì, mentre si potranno ancora raggiungere i 32 gradi nell'area di Ozieri e Oristano. Minime generalmente comprese tra 15 e 21 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti sudorientali. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno mossi. Più tranquillo il Tirreno, che si presenterà generalmente poco mosso. Condizioni simili anche sulle bocche di Bonifacio, dove il mare sarà prevalentemente poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 2 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio, dandovi appuntamento alle prossime informazioni meteo di Ichnos, la Sardegna in diretta.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 2 ottobre. Ariete, giornata da vivere con un po' di misura, avete energia, ma una parola detta male potrebbe complicare un rapporto. Nel lavoro fate valere le vostre idee. Toro, avete bisogno di certezze, ma oggi alcune risposte arriveranno soltanto lasciando maturare gli eventi. In amore lasciatevi sorprendere. Gemelli, la luna nel vostro segno vi regala brillantezza e velocità, ma attenzione a non parlare prima di aver pesato le conseguenze. In amore una conversazione può prendere una piega intrigante. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e cambia completamente il vostro modo di vivere la giornata. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Marte continua a spingervi ad agire, mentre alcune tensioni nelle comunicazioni vi invitano a scegliere con cura le parole. Nel lavoro non fatevi trascinare dalle provocazioni. Vergine, una questione pratica richiede precisione, soprattutto se coinvolge denaro, scadenze o responsabilità condivise. In amore una vecchia perplessità può trovare una risposta. Bilancia, il sole nel vostro segno riceve il sostegno della luna e vi offre una delle finestre più piacevoli della giornata. Nel lavoro un incontro può rimettere in moto un progetto. Scorpione, Mercurio nel vostro segno rende la mente penetrante, ma oggi potreste essere fin troppo diretti. In amore Venere aumenta il vostro magnetismo. Sagittario, avete voglia di guardare avanti, ma una questione lasciata in sospeso reclama attenzione. In amore la serata promette forti emozioni. Capricorno, una giornata che vi chiede diplomazia più che forza. Nel lavoro potreste trovarvi un po' in difficoltà. In amore c'è bisogno di una maggiore morbidezza. Acquario, la prima parte della giornata favorisce contatti e intuizioni, ma non tutte le informazioni che riceverete sono definitive. In amore siete stimolati dalle novità. Pesci, la giornata vi porta gradualmente verso emozioni più intense. Nel lavoro non fatevi coinvolgere in discussioni sterili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
5: Un buon venerdì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Ei. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Pesce fresco.
6: Ei per non comprare prodotti vecchi.
5: E

0: Oggi impareremo a riconoscere il pesce davvero fresco.
1: Come evitare di servire agli ospiti un branzino stanco di vivere per la cena di questo weekend.
2: Sono pillole di AI.
0: Oh, siamo arrivati a venerdì ed è il giorno ideale per la spesa del fine settimana.
1: Esatto, ma diciamoci la verità, quando siamo davanti al banco del pesce o della carne, facciamo tutti finta di essere i grandi esperti.
0: Ecco, ti avvicini, fissi il branzino negli occhi come per fare un duello western e provi a capire se è lucido o disidratato.
1: Poi guardi le branchie, tocchi la pelle con fare spavaldo e speri solo che il pescivendolo non si accorga che non sai assolutamente cosa stai facendo.
0: Sì, e il rischio di portarsi a casa una spigola che ha visto l'acqua per l'ultima volta un mese fa è altissimo.
1: E finisci per rovinarti la cena del venerdì sera con una bella intossicazione o con della carne ossidata che sa di polistirolo.
0: Ma prima di giurare di diventare vegani per paura di sbagliare l'acquisto,
1: l'intelligenza artificiale diventa il nostro perito ittico e gastronomico di fiducia.
0: Per analizzare il pesce fresco al banco, la svolta si chiama Freshness AI o ChatGPT Vision.
1: Scattate una foto ravvicinata alle branchie, alla pelle o all'occhio del pesce direttamente con lo smartphone.
0: Perfetto, l'AI esamina istantaneamente gli indicatori visivi microstrutturali, come la perdita di idratazione o l'ossidazione dei pigmenti.
1: Vi dice subito: attenzione, la cornea è opaca e la pelle ha perso elasticità. Questo filetto non è affatto fresco.
0: Un controllo visivo istantaneo che vi salva dal comprare prodotti vecchi spacciati per freschissimi di giornata.
1: E per quanto riguarda le vaschette confezionate di carne e pesce che troviamo nel reparto frigo?
0: Ah beh, lì entra in gioco la precisione imbattibile di Yuka.
1: Inquadrate il codice a barra della confezione prima di metterla nel carrello.
0: Yuka analizza l'elenco degli ingredienti, i nitriti, i conservanti nascosti e il livello di lavorazione del prodotto.
1: Vi segnala subito se dentro quel trancio di salmone o in quella tartare ci sono additivi per mascherare il colore originale.
0: Vi dà un punteggio chiaro da 0 a 100 spiegandovi esattamente cosa state per mettere nello stomaco.
1: Il risultato? Farete una spesa consapevole portando a casa solo cibo genuino, sicuro e gustoso.
0: Insomma, Chiara, dai, ricapitoliamo!
1: Freshness AI e ChatGPT Vision per verificare la freschezza di pesce e carne con una foto e Yuka per smascherare conservanti e additivi nelle vaschette.
0: Insomma, anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale al supermercato vi protegge dai pacchi, tutela la salute della famiglia e vi garantisce cene squisite.
1: Perché il pesce fresco deve profumare di mare, non di sorpresa spiacevole.
0: Ma per questa settimana

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valerie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valerie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole. E chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi, o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di

0: Idea News Magazine. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono Miriana e oggi, in questa nuova puntata della nostra rubrica d'inchiesta, vi invito a fare una riflessione su un'invasione quotidiana che affrontiamo ogni volta che varchiamo la soglia di casa: la mazzetta di volantini pubblicitari. Aprite la cassetta delle lettere, oppure sfilate il foglietto incastrato sotto il tergicristallo dell'automobile. O ancora scavalcate quel mucchio di depliana abbandonati nell'androne del portone e poi compite quel gesto meccanico che facciamo tutti. Lanciate tutto nel cestino dopo avergli dato un'occhiata di 3 secondi. È una routine banale, all'apparenza innocua, ma vi siete mai chiesti quanto ci costa davvero, in termini ambientali ed economici, questa comunicazione usa e getta? Guardiamo da vicino i meccanismi di questo settore, partendo dalle tasse comunali che molti ignorano. Esisterebbe già un'imposta sulla pubblicità e sull'occupazione per chi distribuisce volantini sul territorio? Ma sapete a quanto ammonta? A cifre del tutto irrisorie, indicativamente tra i 3 e i 9 euro al giorno per ogni persona impiegata nella distribuzione. Un balzello simbolico che non ha alcun potere disincentivante sulle tirature da decine di migliaia di pezzi. Non solo, le verifiche condotte dalla polizia locale in tutta Italia rivelano che questo settore viaggia costantemente sul filo dell'irregolarità e del lavoro nero, provocando un'evasione fiscale diffusa a danno delle casse dei nostri comuni. Ma il paradosso non finisce qui. Documenti e inchieste, ampiamente presenti in rete, mostrano un retroscena sconcertante, una quantità enorme di volantini che non arriva mai neppure nelle nostre case. Per fare in fretta, molti distributori scaricano interi bancali di carta nuova e mai aperta direttamente nei cassonetti dell'indifferenziata, nei corsi d'acqua o in discariche abusive. Le aziende pagano per la stampa e tonnellate di carta finiscono al macero senza che nessuno le abbia lette. E nei casi in cui vengono consegnati nei palazzi? Nonostante le ordinanze comunali vietino di lasciare materiale nei portoni o sulle auto, imponendo la consegna nelle sole cassette esterne, i divieti vengono regolarmente ignorati. La carta accumulata negli androni non finisce nella differenziata domestica. Viene spazzata via e gettata nell'indifferenziata o nei cestini stradali. E chi paga il costo di questo smaltimento straordinario? Noi cittadini, attraverso l'aumento della TARI, la tassa sui rifiuti. Le aziende fanno pubblicità privata a basso costo e la collettività paga la pulizia in bolletta. Ma c'è un aspetto ancora più drammatico: l'impatto ambientale. Quando il volantino finisce sul marciapiede, alle prime piogge si trasforma in una poltiglia densa che intasa i chiusini e le caditoie stradali, allagando le strade. Inoltre, gli inchiostri chimici e le pattinature plastiche si sciolgono sotto l'acqua, liberando sostanze tossiche che scorrono nei tombini, arrivando direttamente nei fiumi e nei nostri mari. Eppure, una via d'uscita sostenibile e moderna esiste già. Innanzitutto sul piano normativo, dobbiamo applicare il principio «chi inquina paga», trasformando l'imposta attuale in una vera tassa di scopo sui volantini, addebitata direttamente all'editore per finanziare la pulizia urbana e alleggerire la TARI dei residenti. Ma la vera svolta sta nel cambiare il modo di comunicare. Dobbiamo riscoprire il valore di strumenti puliti, come la pubblicità radiofonica. La radio è un mezzo straordinario, non occupa spazio, non sporca e non invade la nostra vita privata. Ascoltare uno spot alla radio mentre si ha la guida verso il lavoro o mentre ci si reca a fare la spesa è un'esperienza piacevole, che sfrutta la forza della voce e del ritmo, raggiungendo il consumatore nel momento perfetto, e soprattutto la radio ha un impatto ambientale zero sul fronte dei rifiuti. A questo dobbiamo affiancare la potenza del digitale, i siti web e i canali social aziendali, dove le aziende possono mostrare promozioni aggiornate in tempo reale, consultabili da smartphone senza abbattere alberi e senza produrre spazzatura. Continuare a tollerare il degrado del volantinaggio selvatico significa accettare uno spreco economico e un danno ambientale non più tollerabile. È ora che i comuni facciano rispettare i regolamenti e che le aziende investino in canali trasparenti, moderni e rispettosi del nostro pianeta. Grazie per aver seguito questa inchiesta. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucien con Tip Street.

0: Disco novità, Luis Sen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. Parliamo di linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato o refrattario. Nello studio internazionale di fase 3 Starglo, la sopravvivenza globale mediana è passata da 12,5 a 25,5 mesi rispetto al trattamento standard R-Gemox. La terapia è a durata fissa e off the shelf, cioè subito disponibile per la somministrazione. Massimiliano Bordignon.
4: L'anticorpo bispecifico glofitamab in associazione alla chemioterapia Gemox è ora disponibile e rimborsato anche in Italia per il trattamento dei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B che presentino una recidiva o una malattia refrattaria dopo la prima linea di trattamento, una problematica che riguarda fino a 4 pazienti su 10 colpiti da questa patologia. È il professor Carmelo Carlo Stella, ordinario di ematologia presso l'Humanitas University di Milano, a spiegare lo sviluppo dei trattamenti per questa condizione.
5: Il linfoma diffuso a grandi cellule B è il principale, il più frequente dei linfomi non Hodgkin, con un'incidenza di 6 nuovi casi per 100.000 abitanti per anno. L'utilizzazione di glofitamab associato a Gemox ha comportato un incremento significativo della sopravvivenza globale a 3 anni, che oggi si è assestata su quasi il 50% in questi pazienti, così come la sopravvivenza mediana a 3 anni e di 25 mesi. Sono numeri che raddoppiano o ancora di più l'efficacia della Gemox senza glofitamab e soprattutto danno a questi pazienti una probabilità calcolata di sopravvivenza a lungo termine per chi ottiene la risposta completa con glofitamab Gemox che è intorno al 79-80% a 2 anni. Quindi questo è un dato estremamente importante ed è una nuova opzione terapeutica per i pazienti con DLBCL a ricaduto refrattario che apre ulteriori traguardi per i pazienti e per la ricerca medica.
4: Il trattamento glofitamab più Gemox ha una durata fissa, ovvero prevede un numero definito di cicli. Si tratta inoltre di una terapia off the shelf, ovvero subito disponibile e somministrabile in modo tempestivo e potenzialmente anche in ambito ambulatoriale, come sottolinea il dottor Vito Ladisa, direttore della struttura complessa di farmacia ospedaliera della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
6: L'associazione glofitamab Gemox rappresenta per il paziente affetto da linfoma aggressivo un'importante innovazione in termini di accesso alle cure, in termini di terapia estremamente efficace. È una terapia che rappresenta proprio un cambiamento epocale in quello che è il patient journey, nel senso che siamo di fronte ad una terapia sempre disponibile, off the shelf, come si dice, quindi non necessita di particolari processi produttivi, confrontandole con le CAR-T ad esempio, e rappresenta per il paziente una disponibilità immediata e quindi un intervento terapeutico immediatamente disponibile, a cui si associa anche un aspetto fondamentale che si tratta di una terapia finita, a tempo determinato, non cronica, che oltretutto è anche accompagnata da una conoscenza da parte del clinico, il glofitamab è abbastanza noto, in termini di sicurezza, efficacia e riduzione di quelli, maneggevolezza in quello che riguarda gli eventi avversi correlati. Quindi il paziente, diciamo che in questo momento, con questa terapia, con l'associazione glofitamab Gemox, sicuramente ha una nuova potenziale aspettativa di vita e di cura più efficace, più sicura e più rapida.
4: La disponibilità di nuove opzioni terapeutiche rappresenta un valore importante per i pazienti e per le associazioni che li rappresentano, come ribadisce Davide Petruzzelli, presidente dell'associazione La Lampada di Aladino ETS.
7: La recidiva è un momento cruciale, molto critico nella storia di un paziente. Abbiamo oggi a che fare con questa terapia, che è una terapia che innanzitutto è un'innovazione fantastica che si sta aggiungendo alle tante innovazioni innovazioni, e questo non dimentichiamolo mai. Insomma, io sono stato curato 30 anni fa, pensare oggi le opportunità terapeutiche ci sono rispetto a 30 anni fa sembra davvero di parlare della preistoria rispetto a qualche cosa di assolutamente inimmaginabile. Dall'altro lato, questa terapia che si innesta in seconda linea, quindi in un momento fragile, dove le persone sono fragili per la malattia, ma sono fragili anche per la recidiva. Recidiva vuol dire avere problemi di supporto psicologico, banalmente ho la sensazione che non ce la sto facendo, qualcosa non quadra. Qui oggi abbiamo una terapia immediatamente disponibile, quindi che accorcia i tempi, che non ti devi muovere da casa, e con un intento anche curativo. Anche qui nell'immaginario, insomma, della seconda linea c'è sempre un qualche cosa che, ah sì, tanto sarà qualche cosa in più, ma non mi curerò realmente. Ecco, questo è un aspetto importante. Cosa ci manca? Ci manca, appunto, dicevamo prima, il supporto psicologico, ma ci manca anche la comunicazione medico-paziente. Dobbiamo comunicare con il nostro ematologo per capire esattamente perché a me è un'opzione e a un'altra persona un'altra. Questo credo sia il passaggio più importante. Purtroppo gli ematologi non hanno più tempo, e questa è un'altra delle criticità. Quindi medaglia a due facce: innovazione cambia la storia della malattia, criticità, supporto psicologico, comunicazione medico-paziente, per davvero coniugare tutto ciò che di buono l'innovazione ci sta portando.
3: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
1: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
8: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
9: Va ora in onda
10: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
11: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
12: Oggi facciamo un viaggio nel decennio d'oro della black music, gli anni 70, un'epoca in cui il soul ha ridefinito la storia della musica globale. Nei precedenti appuntamenti abbiamo ascoltato le classifiche per quanto riguarda i singoli degli anni 70, 80 e 90. Oggi andiamo a sentire la top 15 dei migliori album soul degli anni 70. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti di soultracks.com, che ringraziamo. Io sono Claudio Bosco e questo è Black Coffee. Iniziamo subito con la posizione numero 15 con i Commodores.

Nel 1977 i Commodores mettono tutti d'accordo, sanno essere duri nelle tracce ritmiche ma anche dolci come nella bellissima Easy, grazie anche alla penna e alla voce di Lionel Richie. L'album prende il nome del gruppo e del brano che abbiamo ascoltato, è la mitica Brick House. Alla numero 14 il debutto degli Stylix, guidati dal falsetto di Russell Thompson, è un album che ha cullato i sogni d'amore di un'intera generazione. All'interno c'era questo capolavoro, You Are Everything.

You Are Everything, ripreso anche nel 1974 da Diana Ross in duetto insieme a Marvin Gaye. Posizione numero 13 per gli Isley Brothers con That's Lady.

Nel 1973 gli Isley Brothers allargano la formazione e pubblicano un album esplosivo, 3 plus 3, e fonde la dolcezza del soul classico con le chitarre distorte ispirate a Jimi Hendrix. Il risultato, un capolavoro totale che contiene alcune delle cover e dei brani originali più potenti della storia, era That Lady. Alla 12ª posizione incontriamo uno dei gruppi vocali più iconici del decennio. È il 1972 quando The Spinners uniscono le forze con il geniale produttore Tom Bell, diventando i re assoluti del Phil Soul. L'album prende il nome del gruppo e questa è I'll Be Around.

dodicesima posizione per The Spinners con I'll Be Around. Nel 1975 George Clinton e i suoi Parliament portano il soul e funky nello spazio, un concept album fantascientifico, ironico e con un groove talmente potente da fare scuola per decenni a venire. L'album si chiama Mothership Connection. Per l'undicesima posizione ascoltiamo Unfunky UFO.

0: Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco.

Apriamo la seconda parte della nostra classifica con la posizione numero 10 con una band che ha mescolato soul, funky e jazz. Nel 1972 War fotografa la realtà della strada e la trasforma in un groove irresistibile e profondo. L'album è The World is a Ghetto, abbiamo ascoltato The Cisco Kid. Con la posizione numero 9 ci spostiamo a Philadelphia con gli OJs, guidati dalla produzione di Gamble Enough, che uniscono messaggi speciali potentissimi a un'eleganza orchestrale senza pari. L'album è Ship Ahoy, il brano estratto da un testo fortemente impegnato che funge da monumento morale contro l'avidità. È una delle tracce più campionate della storia della musica, specialmente nell'hip hop. Ascoltiamo For the Love of Money.

Double Money era per gli OJ's la nona posizione. Posizione numero 8, entriamo nell'era dei miracoli di un genio assoluto, Stevie Wonder. Nel 1973, armato di sintetizzatori e di una visione artistica totale, compone un album che descrive l'America in quegli anni tra sogni e aspre realtà. L'album è Inner Vision, ascoltiamo Living for the City.

Era all'ottava posizione per Stevie Wonder, alla settima posizione sale in cattedra la voce di Seta del soul di Memphis, Al Green. Nel 1972 firma il manifesto definitivo del romanticismo e della sensualità, un calore vocale che avvolge l'anima, con l'album I Am Still In Love With You. Di questo album ho scelto I Am Glad You're Mine, anche questo usato nella cultura hip hop per dei campionamenti per il suo iconico giro di batteria iniziale.

Settima posizione per All Green, sesta posizione per un album che ha superato il successo del film di cui era colonna sonora Curtis Mayfield, usa il suo falsetto tagliente e chitarre con effetto wah wah per raccontare le dure verità della vita urbana. Un capolavoro funk soul, 1972, arriva Superfly.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo entrati nella top 5 con il re indiscusso della passione. Nel 1973 Marvin Gaye decide di liberare ogni inibizione e firma l'album che ha ridefinito la musica afrodisiaca per le generazioni a venire. L'inno all'amore, Let's Get It On, era la traccia finale di quest'album, You Should Love to Ball. Alla posizione numero 4 troviamo il ponte perfetto tra il soul degli anni 70 e il pop del futuro, sotto la guida di Quincy Jones. Un giovane Michael Jackson trova la sua totale indipendenza artistica, un mix micidiale di ritmo, groove e freschezza. Off the Wall del 1979.

va nel podio, terza posizione per un'opera d'arte monumentale. Nel 1976 Stevie Wonder pubblica un doppio album che racchiude tutte le sfumature della vita, all'amore, alla giustizia sociale, fondendo soul, jazz e pop. La storia della musica passa da qui, Songs and the Key of Life, un album con tanti brani iconici, tra cui Sir Duke.

Sir Duke, un tributo a Duke Ellington, leggenda del jazz scomparso nel 1974. Adesso la seconda posizione per Marvin Gaye con Mercy, Mercy Me.

0: Il disco che ha cambiato le regole della Motown nel 1971, Marvin Gaye, guarda il mondo ferito dalla guerra del Vietnam e dalle tensioni razziali e ci regala una preghiera soul continua, fluida e immortale, un capolavoro assoluto, What's Going On, ma come secondo singolo dell'album scelto Mercy, Mercy Me, una delle prime e più intense canzoni di protesta contro la distruzione dell'ambiente e l'inquinamento. Andiamo a scoprire l'album che i lettori di soultracks.com hanno scelto come miglior album soul degli anni 70 e in cima alla nostra classifica ci sono loro, gli Earth, Wind and Fire, che nel 1975 fondono armonie celestiali, fiati monumentali e una sezione ritmica che lascia il segno. La numero uno degli anni 70 è That's the Way of the World, con la canzone vincitrice anche di un Grammy, Shining Star.
1: Settantacinque.

0: Velocissimo con il riepilogo della classifica dei migliori album soul degli anni 70 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio. Alla quindicesima posizione The Commodores, quattordicesima per The Stylix, tredicesima per gli Isley Brothers con 3 plus 3, alla dodicesima posizione The Spinners con l'album che prende il nome dal gruppo, undicesima posizione Parliament Mothership Connection, decima posizione War con The Wall Is a Ghetto, nona posizione OJ's Ship Ahoy, ottava posizione per Stevie Wonder Inner Vision 1973, alla settima Al Green con I Am Still In Love With You, alla sesta troviamo Curtis Mayfield Superfly 1972, alla quinta Marvin Gaye Let's Get It On, alla quarta Michael Jackson Of The World del 1979, alla terza posizione troviamo Stevie Wonder con Songs and the Key of Life, alla seconda posizione Marvin Gaye What's Going On del 1971, è l'album che i lettori di soultracks.com hanno scelto come miglior album degli anni 70, è That's the Way of the World degli Earth, Wind and Fire, era il 1975.
1: Thank you. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 2 ottobre, sulla Sardegna avremo una giornata caratterizzata ancora da condizioni nel complesso stabili, ma con una presenza piuttosto diffusa di nuvolosità. Sul versante occidentale il cielo sarà spesso molto nuvoloso o coperto, con una tendenza a qualche apertura, soprattutto verso la serata. Molte nubi anche sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Situazione migliore lungo il versante orientale e sulle coste meridionali, dove nubi sparse si alterneranno a schiarite nel corso della giornata. Nuvolosità più compatta invece sulle zone interne del sud, con aperture più probabili nella seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature. I valori resteranno miti per il periodo. Previste massime intorno ai 25 gradi a Sassari, 29 ad Alghero, 28 a Cagliari, 27 a Olbia e Macomer, 25 a Nuoro e 26 Tortolì, mentre si potranno ancora raggiungere i 32 gradi nell'area di Ozieri e Oristano. Minime generalmente comprese tra 15 e 21 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti sudorientali. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno mossi. Più tranquillo il Tirreno, che si presenterà generalmente poco mosso. Condizioni simili anche sulle bocche di Bonifacio, dove il mare sarà prevalentemente poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 2 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio, dandovi appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donaelsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valerie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valerie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
3: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Rendi chiaro quel che hai, la paura li terrà, ti faranno.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza

0: corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 2 ottobre, sulla Sardegna avremo una giornata caratterizzata ancora da condizioni nel complesso stabili, ma con una presenza piuttosto diffusa di nuvolosità. Sul versante occidentale il cielo sarà spesso molto nuvoloso o coperto, con una tendenza a qualche apertura, soprattutto verso la serata. Molte nubi anche sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Situazione migliore lungo il versante orientale e sulle coste meridionali, dove nubi sparse si alterneranno a schiarite nel corso della giornata. Nuvolosità più compatta invece sulle zone interne del sud, con aperture più probabili nella seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature. I valori resteranno miti per il periodo. Previste massime intorno ai 25 gradi a Sassari, 29 ad Alghero, 28 a Cagliari, 27 a Olbia e Macomer, 25 a Nuoro e 26 Tortolì, mentre si potranno ancora raggiungere i 32 gradi nell'area di Ozieri e Oristano. Minime generalmente comprese tra 15 e 21 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti sudorientali. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno mossi. Più tranquillo il Tirreno, che si presenterà generalmente poco mosso. Condizioni simili anche sulle bocche di Bonifacio, dove il mare sarà prevalentemente poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 2 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio, dandovi appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas
2: Radio. Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della Protezione Civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tibb Street.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile è meno. Niente, cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti! Troppo Forti! Troppo Forti!
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica succede!

L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di Ichnos, la Sardegna in diretta. Per venerdì 2 ottobre, sulla Sardegna avremo una giornata caratterizzata ancora da condizioni nel complesso stabili, ma con una presenza piuttosto diffusa di nuvolosità. Sul versante occidentale il cielo sarà spesso molto nuvoloso o coperto, con una tendenza a qualche apertura, soprattutto verso la serata. Molte nubi anche sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Situazione migliore lungo il versante orientale e sulle coste meridionali, dove nubi sparse si alterneranno a schiarite nel corso della giornata. Nuvolosità più compatta invece sulle zone interne del sud, con aperture più probabili nella seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature. I valori resteranno miti per il periodo. Previste massime intorno ai 25 gradi a Sassari, 29 ad Alghero, 28 a Cagliari, 27 a Olbia e Macomer, 25 a Nuoro e 26 Tortolì, mentre si potranno ancora raggiungere i 32 gradi nell'area di Ozieri e Oristano. Minime generalmente comprese tra 15 e 21 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti sudorientali. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno mossi. Più tranquillo il Tirreno, che si presenterà generalmente poco mosso. Condizioni simili anche sulle bocche di Bonifacio, dove il mare sarà prevalentemente poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 2 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio, dandovi appuntamento alle prossime informazioni meteo di Ichnos, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure, quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole. E chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi, o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vice.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Impareremo a riconoscere il pesce davvero fresco.
1: Come evitare di servire agli ospiti un branzino stanco di vivere per la cena di questo weekend.
2: Sono pillole di AI.
0: Oh, siamo arrivati a venerdì ed è il giorno ideale per la spesa del fine settimana.
1: Esatto, ma diciamoci la verità, quando siamo davanti al banco del pesce o della carne, facciamo tutti finta di essere grandi esperti.
0: Ecco, ti avvicini, fissi il branzino negli occhi come per fare un duello western e provi a capire se è lucido o disidratato.
1: Poi guardi le branchie, tocchi la pelle con fare spavaldo e speri solo che il pescivendolo non si accorga che non sai assolutamente cosa stai facendo.
0: Sì, e il rischio di portarsi a casa una spigola che ha visto l'acqua per l'ultima volta un mese fa è altissimo.
1: E finisci per rovinarti la cena del venerdì sera con una bella intossicazione o con della carne ossidata che sa di polistirolo.
0: Ma prima di giurare di diventare vegani per paura di sbagliare l'acquisto,
1: l'intelligenza artificiale diventa il nostro perito ittico e gastronomico di fiducia.
0: Per analizzare il pesce fresco al banco, la svolta si chiama Freshness AI o ChatGPT Vision.
1: Scattate una foto ravvicinata alle branchie, alla pelle o all'occhio del pesce direttamente con lo smartphone.
0: Perfetto, l'AI esamina istantaneamente gli indicatori visivi microstrutturali, come la perdita di idratazione o l'ossidazione dei pigmenti.
1: Vi dice subito: attenzione, la cornea è opaca e la pelle ha perso elasticità. Questo filetto non è affatto fresco.
0: Un controllo visivo istantaneo che vi salva dal comprare prodotti vecchi spacciati per freschissimi di giornata.
1: E per quanto riguarda le vaschette confezionate di carne e pesce che troviamo nel reparto frigo?
0: Ah beh, lì entra in gioco la precisione imbattibile di Yuka.
1: Inquadrate il codice a barra della confezione prima di metterla nel carrello.
0: Yuka analizza l'elenco degli ingredienti, i nitriti, i conservanti nascosti e il livello di lavorazione del prodotto.
1: Vi segnala subito se dentro quel trancio di salmone o in quella tartare ci sono additivi per mascherare il colore originale.
0: Vi dà un punteggio chiaro da 0 a 100 spiegandovi esattamente cosa state per mettere nello stomaco.
1: Il risultato? Farete una spesa consapevole, portando a casa solo cibo genuino, sicuro e gustoso.
0: Insomma, Chiara, dai, ricapitoliamo!
1: Freshness AI e ChatGPT Vision per verificare la freschezza di pesce e carne con una foto. E Yuka per smascherare conservanti e additivi nelle vaschette.
0: Insomma, anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale al supermercato vi protegge dai pacchi, tutela la salute della famiglia e vi garantisce cene squisite.
1: Perché il pesce fresco deve profumare di mare, non di sorpresa spiacevole.
0: Ma per questa settimana era tutto, alla settimana prossima!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sen, un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: tempo zero, siamo riusciti ad andare anche a tempo, amici del pubblico, ma loro avete fatto veramente la scuola. Mi fa piacere anche voi a scuola di tempo. Va bene così, benvenuti amici radioascoltatori, diamo il benvenuto, un saluto al mese di settembre e il benvenuto al mese di ottobre. Se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, non so se ti sei accorto, ho evitato che quella rompina di Fiuggi mi evitasse di dire basta, sei troppo pulisto, basta dire la data, basta. Vieni te a fare tempo zero invece di stare sempre lì a Fiuggi, senza fare nulla, tutto il giorno, mia cara. Benvenuti, che siamo quelli di tempo zero? Che siamo gli sciocchini? Ah, allora va bene, perfetto. Presi dall'entusiasmo, tra l'altro, di Disability Factor, quindi da Orvieto lo scorso 19 settembre, abbiamo pensato di portare il Factor X anche noi. Non vogliamo, per carità, fare il verso a quelli di Sky, anche perché se no ci dovessero querelare, chiudiamo subito, che non c'è niente, noi non possediamo assolutamente nulla, neanche quel briciolo di intelligenza, quindi figuriamoci.
1: Via, calcia,
0: via, eccoci, un saluto anche da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Ma perché dobbiamo iniziare questa cosa? Però c'è un minimo di senso logico, ce ne proviamo a fare un programma che non dico che debba essere per forza.
1: Via, ragazzi, date un colpo d'occhio a
0: chi
1: si divertono.
0: A chi
1: si
0: di tutti?
1: Silvia e Walter, andiamo ragazzi, sì, in quel di Cagliari, andiamo giovani, via.
0: Cioè, ma scusate, fatemi capire, ma la cretina bionda ha cambiato un'altra volta compagno. Ma no, ma via. Eccoci, un sacco di caciara, un sacco di compagni, questa che si innamora dalle 10 a mezzogiorno e poi li cambia. Come i calzini fa lei, ma perché sta cosa? Per carità, lungi da me giudicare, perché insomma no, assolutamente no. Però fa veramente. Ma vabbè, comunque, c'aveva il compleanno. Sì, il compleanno. C'aveva il compagno di 60 anni lei. Mi fate sapere adesso il compagno della Sevilla quanti anni c'ha? Così, giusto pur parlare, ci mancherebbe. Voglio salutare veramente di cuore tutte le nuove onde collegate, non sapete dove vi siete infilate, miei care. Siamo arrivati ad un numero veramente rotondo, no, più che rotondo, è triplo. Quindi sì, siamo arrivati a 100 in syndication, in FM, DAB, web e SAT. Le migliori in syndication ce le abbiamo solo noi, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Sì, abbiamo anche la Consuelo, che però vabbè, ormai c'è anche lei, che vabbè, dai, allora. Ah, è vero! Me ero dimenticato, è assolutamente vero, soprattutto voi che ci state ascoltando da Fiuggi o comunque dintorni, va bene anche il Lazio, ma va bene anche il globo, guardate, va bene il globo, ecco, cercasi disperatamente, così almeno si distrae un po' affettivamente la nostra Consuelo, ecco, cercasi disperatamente love, amore per la Consuelo, persone che la possano amare, perché la Consuelo di Fiuggi è sola, quindi mi raccomando, va bene? Così almeno mi dà un po' di respiro a me, ma non per altro, perché se no mi critica sempre a livello artistico, è possibile allora, ok. Dopo tutta questa questo preambolo inutile che dura più o meno 4 minuti, non devi essere prolisso, Consuelo di Fiuggi non sa fare la spiga. Meno male che adesso, che sta a fa? Ah, ok, quindi c'ha da fare, meno male, almeno così non mi rompe le scatole. Dopo questa sigla lunghissima e probabilmente anche inutile, iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Super Sciocchi, ma non sciocchi e basta, Super Sciocchi La Capanna.

0: argomenti del giorno nella capanna internazionale, anche perché noi non sappiamo che fa, quindi comunque buttiamo là argomenti del giorno a random. Oggi stiamo parlando della bellezza del vestirsi, quali sono i nostri gusti. Io amo vestire abbastanza sportivo, non dico casual, anche perché le giacche, ma pensa un po' che caldo con le giacche. No, io le giacche sinceramente no. E il nostro appuntato di Diatori invece come va?
1: Buongiorno,
0: buongiorno,
1: amici.
0: Buongiorno. Allora,
1: io vorrei interrare questo argomento perché ne siamo in terra.
0: No, ma perché?
1: Potrebbe
0: ma
1: anche diventare un secondo argomento del
0: perché
1: giorno.
0: Perché? Non le sta bene nulla, ma scusi.
1: La mia opinione può essere un argomento del giorno nello
0: quindi
1: stesso argomento.
0: Quindi un argomento in due.
1: Si parla sempre
0: palle.
1: Della
0: vabbè,
1: stessa
0: okay.
1: cosa, poiché ripeto,
0: sì.
1: Ne
0: siamo imbevuti. Okay.
1: Però si può rispondere, quindi si può interrare.
0: Ha deciso così. Cioè, vediamo.
1: Stiamo parlando rispetto all'argomento da Alessia sì. di quali sono i nostri indumenti preferiti, come
0: sì,
1: noi
0: gli abiti.
1: Ci vestiamo,
0: sì, esattamente.
1: Come amiamo vestirci.
0: L'abbiamo già detto, lei mi sta stancando, lei non soltanto non è riuscito a rispondere all'argomento del giorno, ne vuole lanciare un altro, ci ha capito niente, ma su questo.

0: Nella capanna internazionale ci divertiamo non soltanto a lanciare gruppi inutili, ma anche degli argomenti inutili. Quest'altro ha puntato che non riesce a rispondere all'argomento del giorno, ne vuole lanciare anche un altro, perché è bravo. Ma non soltanto, noi siamo in grado anche di aprire centinaia di gruppi e poi alla fine siamo sempre noi. Nonna aritmetica. Allora, nonna aritmetica,
1: buongiorno.
0: Buongiorno. Che ma succede?
2: Sì.
0: È ancora questo chat CVT, mi raccomando, continua a parlare.
1: Mamma mia. Gruppo
0: sì.
1: Lì.
0: Chi gli ha messo in quel gruppo lì? Che ne so, il gruppo della capanna vecchio, credo che non ce la vogliano più. Ti quindi non lo so.
1: Sì. Gruppo del cavolo.
0: Che gruppo? Perché il gruppo del cavolo, che era l'altra faccia della luna? Non lo so, io sono uscito anche da lì.
1: Siccome che.
0: Sì, siccome che? Che c'è? Dai. Sì.
1: Questo telefono.
0: Sì.
1: Mi salta i gruppi di qui e di lì.
0: Ma che vuol dire? Ora abbiamo il telefono che salta. Prima i nostri telefoni della capanna internazionale che emulano la realtà sia di Android che iOS saltavano i messaggi, ma saltano i gruppi. Scusatevi, ma non fate prima a dire che non ci avete voglia di entrare nei

0: il bello di Tempo Zero Lab, Lab in pillole. Sta arrivando Tempo Zero Lab e i grandi creator dell'intelligenza artificiale e la musica. Anche noi comunque creiamo le nostre canzoni cretine, ovviamente, della Capanna Internazionale, i creator di Tempo Zero e ovviamente creator in scala nazionale e internazionale. Da ottobre Tempo Zero Lab, i grandi protagonisti, i grandi creator, come ad esempio Lyric Flow 81, mamma mia, al primo posto tra l'altro in iTunes Music con il suo pezzo musicale e il primo album, perché la canzone, perché i pezzi musicali li abbiamo scoperti a Fiuggi nel Coming and Game, ovviamente, dell'intelligenza artificiale. La musica d'autore è anche musica d'autore dell'intelligenza artificiale, perché è l'essere umano a crearla. Perché io Cioda si dice soprattutto nel centro Italia, perché parlate di pare in flasca, ecco, c'ho da fare, non posso rispondere ai messaggi, non posso rispondere alle telefonate. Questo succede sempre con la nostra inutile matrona, vero matrona?
1: Ancora bella gente.
0: Ciao anche a lei. Allora cominciamo con i vari jackpot.
1: Devo essere sincera,
0: sì, vediamo.
1: Io odio le persone che tu...
0: Allora, lei odia le persone che tu, già iniziamo male. E quindi io mi ascolterei il prossimo pezzo musicale. Iniziamo male. Io odio le persone che tu. Grazie matrona per avermi ragguagliato.

0: La nostra matrona odia le persone che tu.
1: Va bene, quindi con questo italiano improvvisato andiamo avanti. Quale persone odia lei?
0: Allora, lei odia le persone che si comportano, poi lei sta studiando.
2: Che ti dicono, sì. Dopo ti chiamo.
0: È vero, io lo faccio spessissimo, soprattutto con la matrona. Dai, dopo ti chiamo, ora c'ho da fare, c'ho da registrare, c'ho da fare a livello radiotelevisivo, io con lei lo faccio sempre. Sì, vabbè. È vero.
2: Quindi un'ora, 2 ore, 3 ore e poi ti dicono, ma sai, avevo un impegno.
0: È vero, a me capita un sacco di volte, però io matrona generalmente... raramente lo faccio, però poi qualche volta comunque la chiamo, ha capito? Poi tra l'altro, se lei sta aspettando 2 o 3 ore che le persone la richiamano, mi fa pensare che lei, matrona, non ci abbia niente da fare.

0: Per le persone disabili noi vogliamo salutare veramente gli amici della Sala Blu, quindi che ci aiutano e ci permettono di spostarci, ma probabilmente la nostra Emanuela da Parma ha avuto qualche problema con quelli della Sala Blu. Emanuela!
1: Eccomi qua.
0: Eccola qua.
1: Emanuela allora, da Parma.
0: Sì. Ok, allora, lo sappiamo.
1: Oggi,
0: sì, cosa?
1: Per la prima volta sì. ho prenotato l'assistenza.
0: Ah, meno male.
1: Sala Blu.
0: No, perché finora, scusi, come ha fatto? Come ha viaggiato? Ha viaggiato in maniera immaginaria. Guarda che noi immaginiamo anche di avere comunque le assistenze per tutte le persone, eh? Quindi comunque sia, eventualmente avrebbe potuto già farlo da prima. Comunque meglio tardi che mai. Ok.
1: Sulle frecce.
0: Sì, le frecce, tante frecce, sì, certe frecce girano.
1: E a voi?
0: Sì, cosa?
1: Come piace prenotare questo servizio?
0: Ah, che vuol dire? Ma che domanda è? Ma io la prenoto tramite, che ne so, il telefono, la trovo online. Emanuela da Parma, a me lei è già stancata.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Voglio salutare Cocco DJ che è tornato a trovarci, ci fa muovere le teste and the head, keep on move, grazie veramente di cuore Cocco da Berry, Cocco da Berry. Stiamo parlando con la nostra Emanuela da Parma, che ha la prima volta che praticamente usufruisce del grande immenso servizio della sala blu dell'assistenza. Generalmente io faccio tramite web, ma c'è anche il centralino. Il centralino che vuol dire?
1: Perché,
0: sì.
1: Perché? Cosa? Il centralino?
0: Sì.
1: Io ho tipo parlato.
0: Mm-hmm. Che vuol dire tipo parlato? O ha parlato o non ha parlato, mi perdoni.
1: Quattro operatori,
0: sì, okay.
1: Tra ieri sera e questa mattina
0: e anche domani, sì.
1: Tutte e quattro mi hanno detto quattro cose diverse.
0: Ma non è vero, ma è possibile che lei abbia capito invece quattro cose diverse, non che le persone si siano espresse male? Scusi.
1: Vabbè, insomma,
0: è così.
1: Che dobbiamo fare? La prima esperienza è stata traumatica.
0: Ma non è vero che è stata traumatica, è lei che non è stata in grado di capire quello che le ha detto la centralinista, scusi.

0: da Parma, che dorme veramente da dritta come i cavalli, si è trovata male a suo dire con il call center della Sala Blu. Non è vero, perché sono veramente dei grandi professionisti, anzi veramente un saluto. Ecco, quando si esce dalla cabanna, chi è che gira come una trottola è sicuramente la nostra matrona.
1: Manuela,
0: buongiorno.
1: Allora,
0: sì, ascoltami, senti, attenzione. Sì, vediamo.
1: Io dal 2022
0: che viaggia, senti, mamma mia. Sì, con tutto viaggia lei, mamma mia, che donna. Sì, con tutti viaggia, quelli immaginari. Sì, con la... con, a parole sue,
1: la Sala Blu.
0: La Sala Blu,
1: non
0: okay.
1: Mi è mai capitato. Niente, una mai. Volta sola,
0: perché... non mi è mai capitato o una volta sola, bisogna che però si decide, perché se no
1: sbagliati.
0: Sì, si sono sbagliati loro, non lei, eh? Attenzione. Sì, ok.
1: Non mi avevano registrata.
0: Non ne avevano registrata. Matrona, per favore, torniamo a scuola insieme, la prego.
2: Tutto

0: nostra matrona, è colei che ci può insegnare tutto, colei che si esprime solo al trapassato remoto, manco fosse facile. Comunque sia, in queste seggiole della sala blu, che succedeva?
1: Io andò lì a chiedere
0: quante
1: quando
0: cose.
1: Quando mi importasse, perché comunque...
0: Quando mi avrebbe portato, lo vede che si sbaglia se parla al trapassato, già è un casino parlare con i verbi giusti per lei, non parli al trapassato remoto. La prego.
1: Quindi mi fa, guarda che non ci sei.
0: Ora è passato al presente, allora prima al trapassato remoto, ora il presente.
1: Mi feci vedere le mail.
0: Siamo tornati al trapassato, ok?
1: Sei nella lista,
0: meno male. Blacklist.
1: Sì. Mi fece il cazziatone.
0: No, non lo dica, dai, ma perché? È zitta,
1: e poi mi portò lei al vagone.
0: La portò lei, e beh sì, è così
1: quando
0: che funziona.
1: Quando arrivai a Napoli,
0: ascolti, mi sta confondendo. Una volta siamo nel presente, una volta siamo nel passato, ora siamo passati nuovamente al trapassato remoto. Per favore, la prego, mi viene da piangere, fa piangere tutti gli italiani. Mega bestia.

0: Corona veramente mi sta sconvolgendo con questo, mi sta facendo casino veramente tra sto presente, passato, futuro, futuro prossimo, trapassato. Allora, per favore, troviamo una quadra al suo racconto. Rivai
1: sì. L'assistente sì. della sala blu,
0: l'assistenza
1: Napoli,
0: della sala blu, dai, non è che la posso correggere ogni due per tre
1: Ma scusi, lei sì, perché cosa? Qui
0: cioè, come perché qui
1: lei non è registrata, ecco, lei lo vede anche qui. Li fai anche lì di nuovo le mail
0: ancora queste uffici trapassato remoto
1: blu, gentilissimo mm-hmm,
0: meno male
1: siamo in sede non so dove non me lo ricordo
0: vabbè ho fatto tanti viaggi lei
1: allora cosa? Ti hanno mandato la mail però si è cancellata la registrazione può ma, succedere
0: ma come può succedere che si cancella la registrazione ma queste cose succedono solo nella campagna

0: quando ci spostiamo c'è l'assistenza, a volte però secondo la nostra matrona che lavora, studia e si sposta un po' in tutto il mondo, anche all'estero, ci ha insegnato e ci sta insegnando da vera donna di casa e da vera matrona del mondo che le cancellazioni si possono anche cancellare da sole, le registrazioni, ma non è vero.
1: Blackout.
0: A blackout di cosa adesso? Non è vero, non dica così, non è vero, dai.
1: Basta,
0: ok. Cosa?
1: E niente. Insomma, vediamo. Eh?
0: Che deve vedere? Già, sì. È ok, anche perché lei viaggia talmente tanto, a volte le registrazioni vanno in blackout e si cancellano.

0: Le registrazioni si possono anche cancellare. Io spero che si cancelli questa di registrazione. Basta, basta, veramente. Però se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, è la settimana che si conclude, nella quale si conclude settembre e inizia ottobre. Ma che è una sigla nuova? Ma scusate, ma me le volete dire le cose? Che sono il padrone di casa. Cioè, ma quelli delle RUA 24 ore news, tra l'altro bella, quelli delle RUA 24 ore news.it, complimenti, grande lavoro, bella sta sigla, bella, bella, bella. Però se l'avessi saputo prima non cambiava nulla, è vero, non cambiava nulla. Cioè, nel senso, non c'avevo l'effetto sorpresa. Volete sorprendermi? Grazie. Beh, per questi 15 anni che abbiamo aperto, insomma, la scorsa settimana, la mia 15ª stagione. Allora, amici, grazie veramente per averci sentito. Se non si cancella la registrazione, ci sarà anche la versione podcast Reloaded. Perché ormai in Capanna International può succedere veramente di tutto. Ciao ragazzi, grazie per averci tenuto compagnia. Tempo Zero Super Sciocchi torna settimana prossima.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia. È l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 2 ottobre, sulla Sardegna avremo una giornata caratterizzata ancora da condizioni nel complesso stabili, ma con una presenza piuttosto diffusa di nuvolosità. Sul versante occidentale il cielo sarà spesso molto nuvoloso o coperto, con una tendenza a qualche apertura, soprattutto verso la serata. Molte nubi anche sulle zone interne settentrionali e sui rilievi. Situazione migliore lungo il versante orientale e sulle coste meridionali, dove nubi sparse si alterneranno a schiarite nel corso della giornata. Nuvolosità più compatta invece sulle zone interne del sud, con aperture più probabili nella seconda parte della giornata. Passiamo alle temperature. I valori resteranno miti per il periodo, previste massime intorno ai 25 gradi a Sassari, 29 ad Alghero, 28 a Cagliari, 27 a Olbia e Macomer, 25 a Nuoro e 26 Tortolì, mentre si potranno ancora raggiungere i 32 gradi nell'area di Ozieri e Oristano. Minime generalmente comprese tra 15 e 21 gradi. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli e prevalentemente provenienti dai quadranti sudorientali. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna e il canale di Sardegna saranno mossi. Più tranquillo il Tirreno, che si presenterà generalmente poco mosso. Condizioni simili anche sulle bocche di Bonifacio, dove il mare sarà prevalentemente poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 2 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio, dandovi appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure, quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole. E chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi, o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
1: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

A far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Allora vi continuo a tenere informati su quello che sta capitando alle mie orecchie. Qualche tempo fa dissi, ho alzato ancora di una tacchettina le cuffie. Adesso sono una tacchettina e mezza. Quindi vuol dire che va sempre peggio, sto diventando sempre più sordo, però sempre più acculturato a livello di musica, perché sto scoprendo dei nuovi pezzi che sto mettendo nel nostro Golden Classic, dove passa la più bella musica degli anni 70 e 80. Come va? Tutto a posto? Siete carichi anche oggi? Perché oggi vi avviso, se non lo siete, lo diventerete. Ci saranno 4 o 5 canzoni di quelle che fanno veramente venire la voglia di riascoltare la grande musica, anche dance degli anni 70 e anche degli anni 80. Ci sarà un bellissimo pezzo a proposito degli anni 70 con Bobby Womack, quindi se siete amanti di lui, rimanete qua perché arriverà tra qualche istante, ma adesso per partire c'è...

0: Che bello, sto guardando una fotografia del 1996 quando era proprio ancora bella in carne. Bellissima comunque, meravigliosa. Angela Boffi, il personaggio che purtroppo non c'è più, ma ci ha lasciato un sacco di belle canzoni. Vedremo di ascoltarle da qui ai prossimi 7-8 anni. Quello che ha fatto è stato qualcosa di veramente interessante. Album addirittura prodotti da un certo Narada Michael Walden, quindi si dice veramente grande musica. In questo caso era Something About You per aprire il nostro Golden, dove in questo caso troviamo un'altra grande voce femminile, quella di Gayle Adams. Ma ricordate questa canzone? Era mitica ai tempi, ma è mitica anche adesso.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Questa sicuramente è stata la più conosciuta in assoluto, però oltre a questa qui c'erano anche Stretching Out e Your Love is Lifesaver, che è un altro pezzo che qualche tempo fa avevamo passato volentieri nel nostro appuntamento, dove si riva a risollevare e soprattutto a cercare la musica meravigliosa degli anni 70-80, anche Black in particolar modo. Lei è una cantante che ha fatto veramente parlare tanto di sé. Adesso ci fermiamo un attimo perché arrivano due belle canzoni.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: Sequenza continua.

Abbiamo ascoltato Sir Roderick Davis Stewart, detto semplicemente Rod per tutti gli amici che ha in giro per il mondo, cantante inglese, una voce molto particolare, graffiante, molto rock, una di quelle voci che si ricordano, come anche la canzone che abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, erano gli anni 80. Canzone che è forse la più conosciuta di quel periodo di Rod, quella che si intitolava Do You Think I'm Sexy? E poi, beh, questa canzone qui è mitica perché mi piace un sacco, ma non solo per quello, perché è stato uno dei grandi successi di Gloria Gaynor. Quella che si intitolava Can't Fight That Feeling. Siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden. Attenzione, perché dopo nel ritorno ci sarà ancora un sacco di bella musica. Vi ricordate che ho detto che avremmo ascoltato Bobby Womack? Ok, non dico nient'altro.

0: è stata una delle voci più importanti, musica soul degli anni 80 con Peebo Bryson, anche lui purtroppo sparito, ma ha lasciato veramente un sacco di cose indelebili, cosa che chi vuole sentire della bella musica deve per forza passeggiare nel mondo di Peebo. Grandi canzoni. Qua si ritorna nel 1980, uno degli album più importanti di quell'anno era Paradise, come anche la canzone che abbiamo sentito, il nostro Golden Classic. Ho già detto due volte, avremmo ascoltato Bobby Womack, eccolo qua.
1: Hey, baby, this is me.
2: Don't you know what time it is?
1: Well, I want to talk to you.
2: I have to get up in the morning and go to work. Call me back tomorrow night.
1: Damn, it's cold.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Si è effettivamente creata una certa atmosfera ascoltando questa grande canzone di questo personaggio che è Cat Stevens. Ho letto un attimino alcune informazioni su internet per non darvi qualche notizia sbagliata. Allora, questa canzone è l'originale cantata da Cat, ma subito qualche mese dopo ci fu Jimmy Cliff che rifece questa canzone, e poi nel passare degli anni tanti altri grandi artisti hanno rifatto questo pezzo storico che sicuramente ricorderete anche per via di qualcosa che è passato qualche tempo fa in televisione, una pubblicità. Non dico nient'altro, ok? Beh, no, vi dico che sta per arrivare un'altra grandissima canzone con un personaggio che solo il nome fa venire i brividi. Si chiama Rodney Franklin.

0: aver la voglia di risentire questa grande melodia, che è stato uno dei pezzi storici passati alla radio tantissimo tempo fa. Grande Rodney Franklin, purtroppo anche lui ci ha lasciato, però ha lasciato soprattutto della gran bella musica che si ricorda più che volentieri. Con questo pezzo? Beh, dopo ci sentiremo ancora, ma avete capito cosa faremo? Una piccola piccola pausa. Torneremo ancora con la grande musica del Golden
1: Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Ma adesso vi faccio una domanda: ma sono le mie cuffie troppo alte o effettivamente lei ha una voce che spacca? È più la seconda. Sono un po' sordo, va bene, l'ho già detto in più di un'occasione. Però, caspita, lei c'è una voce di quelle che è importante, mamma mia. Cantante che è stata soprattutto conosciuta nel mondo della musica disco dance degli anni 70, fine 70 e inizio anni 80, in particolar modo in America. Il primo grande singolo, che è stato Got to Be Real, era del 1978, faceva parte dell'album che si intitolava proprio Charlene. L'abbiamo sentita con questa canzone che invece arriva dall'album di qualche anno dopo, 1980, quello che conteneva questo pezzo che era veramente grande, grande, grande. Adesso ve lo presento? Me lo devo dire come si chiama? Era I've Got Faith in You ed ora Earth, Wind & Fire.

ancora il fogare in mezzo alla pista? Quello di spingersi, darsi le gomitate all'interno dello stomaco e vedere la persona che ha fianco a te che cade per terra dal dolore. No, si faceva qualche tempo fa in discoteca questa cosa qua, quando si metteva un pezzo abbastanza rock, la gente cominciava a ballare, a dimenarsi in un modo incredibile e anche partire con le gomitate. Grande musica con gli Status Quo, formazione che arriva dall'Inghilterra, grandissimo repertorio musicale loro. Noi siamo andati su una delle più classiche ballate loro, questa era Whatever You Want. Ed ora, beh, ritorniamo un attimo nella musica del Golden Classic. Abbiamo ancora un paio di canzoni per arrivare alla fine della nostra ora, della nostra ora musicale, specifichiamo, e lo facciamo passando questa prima canzone e poi ne arriviamo.

C'è dietro una storia questa canzone, l'ho dissi già tantissimo tempo fa presentando proprio questo album che si chiama Bad Girl con Donna Summer. Grande, grande lei, grande il produttore, ma non solo, bellissime le canzoni. Questa era quella che si intitola Bad Girl, canzone che era stata scritta per via di qualcuno che l'aveva definita in un modo un po' mica tanto radiofonico, e infatti non lo diciamo questo termine. Noi siamo arrivati alla fine, ciao, ci sentiamo nel prossimo Golden, naturalmente su questa radio che vi dà la possibilità di riascoltare i grandi successi degli anni 70-80. Io sono Marco Edelweiss, lo ricordiamo ogni tanto, giusto proprio per dire, quando magari sentite la prossima volta Marco Edelweiss, una bella pernacchia, così ci sta la grande, ok? Dai, vi lascio su una bella canzone però, e qui si va veramente sul grande, grande Giscombe, Junior Giscombe, eh sì. Questa è la canzone forse più famosa di lui. L'hanno fatta in diverse salse, anche in una versione remix molto molto particolare. Noi ci sentiamo l'originale, si chiama Mama Used to Say. Ciao ciao!

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio ad Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo, il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone. Si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una front woman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky, ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness. David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets, Lullaby of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Ong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Ong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I know is falling out of love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Turaiei, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rolla e i Dexys Midnight Runners.

0: Rockwave, l'onda del rock.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Stai ascoltando Rockwave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. L'abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My Wall World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Whole World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: Ja. Let's hear it.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More. Si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti, che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi 2 album, fanno un jungle pop molto molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

0: Wave.
1: Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Kitty Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Kitty Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave, ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea. Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mick Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys, il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

Band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

mix unico di strumenti molto diversi tra loro. Ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011, e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
2: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
5: Idea News Magazine. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono Miriana e oggi, in questa nuova puntata della nostra rubrica d'inchiesta, vi invito a fare una riflessione su un'invasione quotidiana che affrontiamo ogni volta che varchiamo la soglia di casa: la mazzetta di volantini pubblicitari. Aprite la cassetta delle lettere, oppure sfilate il foglietto incastrato sotto il tergicristallo dell'automobile. O ancora scavalcate quel mucchio di depliana abbandonati nell'androne del portone e poi compite quel gesto meccanico che facciamo tutti. Lanciate tutto nel cestino dopo avergli dato un'occhiata di 3 secondi. È una routine banale, all'apparenza innocua, ma vi siete mai chiesti quanto ci costa davvero, in termini ambientali ed economici, questa comunicazione usa e getta? Guardiamo da vicino i meccanismi di questo settore, partendo dalle tasse comunali che molti ignorano. Esisterebbe già un'imposta sulla pubblicità e sull'occupazione per chi distribuisce volantini sul territorio? Ma sapete a quanto ammonta? A cifre del tutto irrisorie, indicativamente tra i 3 e i 9 euro al giorno per ogni persona impiegata nella distribuzione. Un balzello simbolico che non ha alcun potere disincentivante sulle tirature da decine di migliaia di pezzi. Non solo, le verifiche condotte dalla polizia locale in tutta Italia rivelano che questo settore viaggia costantemente sul filo dell'irregolarità e del lavoro nero, provocando un'evasione fiscale diffusa a danno delle casse dei nostri comuni. Ma il paradosso non finisce qui. Documenti e inchieste ampiamente presenti in rete mostrano un retroscena sconcertante, una quantità enorme di volantini che non arriva mai neppure nelle nostre case. Per fare in fretta, molti distributori scaricano interi bancali di carta nuova e mai aperta direttamente nei cassonetti dell'indifferenziata, nei corsi d'acqua o in discariche abusive. Le aziende pagano per la stampa e tonnellate di carta finiscono al macero senza che nessuno le abbia lette. E nei casi in cui vengono consegnati nei palazzi? Nonostante le ordinanze comunali vietino di lasciare materiale nei portoni o sulle auto, imponendo la consegna nelle sole cassette esterne, i divieti vengono regolarmente ignorati. La carta accumulata negli androni non finisce nella differenziata domestica. Viene spazzata via e gettata nell'indifferenziata o nei cestini stradali. E chi paga il costo di questo smaltimento straordinario? Noi cittadini, attraverso l'aumento della TARI, la tassa sui rifiuti. Le aziende fanno pubblicità privata a basso costo e la collettività paga la pulizia in bolletta. Ma c'è un aspetto ancora più drammatico, l'impatto ambientale. Quando il volantino finisce sul marciapiede, alle prime piogge si trasforma in una poltiglia densa che intasa i chiusini e le caditoie stradali, allagando le strade. Inoltre, gli inchiostri chimici e le pattinature plastiche si sciolgono sotto l'acqua, liberando sostanze tossiche che scorrono nei tombini, arrivando direttamente nei fiumi e nei nostri mari. Eppure, una via d'uscita sostenibile e moderna esiste già. Innanzitutto sul piano normativo, dobbiamo applicare il principio «chi inquina paga», trasformando l'imposta attuale in una vera tassa di scopo sui volantini, addebitata direttamente all'editore per finanziare la pulizia urbana e alleggerire la TARI dei residenti. Ma la vera svolta sta nel cambiare il modo di comunicare. Dobbiamo riscoprire il valore di strumenti puliti, come la pubblicità radiofonica. La radio è un mezzo straordinario, non occupa spazio, non sporca e non invade la nostra vita privata. Ascoltare uno spot alla radio mentre si ha la guida verso il lavoro o mentre ci si reca a fare la spesa è un'esperienza piacevole, che sfrutta la forza della voce e del ritmo, raggiungendo il consumatore nel momento perfetto e soprattutto la radio ha un impatto ambientale zero sul fronte dei rifiuti. A questo dobbiamo affiancare la potenza del digitale, i siti web e i canali social aziendali, dove le aziende possono mostrare promozioni aggiornate in tempo reale, consultabili da smartphone senza abbattere alberi e senza produrre spazzatura. Continuare a tollerare il degrado del volantinaggio selvatico significa accettare uno spreco economico e un danno ambientale non più tollerabile. È ora che i comuni facciano rispettare i regolamenti e che le aziende investino in canali trasparenti, moderni e rispettosi del nostro pianeta. Grazie per aver seguito questa inchiesta. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tibb Street.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Domus Novas.
3: Un buon venerdì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel
4: e io sono Chiara.
3: Pesce fresco?
4: Ai per non comprare prodotti

0: Ti impareremo a riconoscere il pesce davvero fresco.
1: Come evitare di servire agli ospiti un branzino stanco di vivere per la cena di questo weekend.
2: Sono pillole di AI.
0: Oh, siamo arrivati a venerdì ed è il giorno ideale per la spesa del fine settimana.
1: Esatto, ma diciamoci la verità, quando siamo davanti al banco del pesce o della carne, facciamo tutti finta di essere grandi esperti.
0: Ecco, ti avvicini, fissi il branzino negli occhi come per fare un duello western e provi a capire se è lucido o disidratato.
1: Poi guardi le branchie, tocchi la pelle con fare spavaldo e speri solo che il pescivendolo non si accorga che non sai assolutamente cosa stai facendo.
0: Sì, e il rischio di portarsi a casa una spigola che ha visto l'acqua per l'ultima volta un mese fa è altissimo.
1: E finisci per rovinarti la cena del venerdì sera con una bella intossicazione o con della carne ossidata che sa di polistirolo.
0: Ma prima di giurare di diventare vegani per paura di sbagliare l'acquisto,
1: l'intelligenza artificiale diventa il nostro perito ittico e gastronomico di fiducia.
0: Per analizzare il pesce fresco al banco, la svolta si chiama Freshness AI o ChatGPT Vision.
1: Scattate una foto ravvicinata alle branchie, alla pelle o all'occhio del pesce direttamente con lo smartphone.
0: Perfetto, l'AI esamina istantaneamente gli indicatori visivi microstrutturali, come la pelle.

0: inquadrate il codice a barra della confezione prima di metterla nel carrello.
1: Yuka analizza l'elenco degli ingredienti, i nitriti, i conservanti nascosti e il livello di lavorazione del prodotto.
0: Vi segnala subito se dentro quel trancio di salmone o in quella tartare ci sono additivi per mascherare il colore originale.
1: Vi dà un punteggio chiaro da 0 a 100 spiegandovi esattamente cosa state per mettere nello stomaco.
0: Risultato? Farete una spesa consapevole portando a casa solo cibo genuino, sicuro e gustoso.
1: Insomma, Chiara, dai, ricapitoliamo!
0: Freshness AI e ChatGPT Vision per verificare la freschezza di pesce e carne con una foto. E Yuka per smascherare conservanti additivi nelle vaschette.
1: Insomma, anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale al supermercato vi protegge dai pacchi, tutela la salute della famiglia e vi garantisce cene squisite.
0: Perché il pesce fresco deve profumare di mare, non di sorpresa spiacevole.
1: Ma per questa

Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

0: c'è fermento. È iniziato il Dance to Disco.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in go.
2: Gianni Fanti presenta Dance to Disco. Dance to Disco.
3: Dance to Disco.
2: Sulla tua radio suona Dance to Disco con Gianni Fanti.
0: Bacini, bacetti e baciotti da LOL DJ.

4 ottobre All Around the World, e poi ci sarà anche il video abbinato al disco, alla canzone, un altro video veramente grazie alla RH Multimedia, da paura, qualcosa di fantastico, di fenomenale, possiamo dirlo, ma sì, dai, diciamolo, il non plus ultra della

0: tutti insieme. È bellissimo il dance to disco. Santi, spacca tutto. Santi, sei un grande. Ma quanto spacca il dance to disco? Dov'è Gianni Fanti?
1: Sono qua, sono qua!

musica dance degli anni 90-2000, la più bella musica dance più attuale, le Dance New Hit. Portiamo la discoteca in casa vostra, come negli anni 80, come negli anni 90, come negli anni 2000, come negli anni 2026. No, non è vero, perché nel 2026

vabbè, ci vogliamo allargare anche, anche su altri pianeti, noi non possiamo saperlo, no? Magari su Marte ci ascoltano, su Giove ci ascoltano, su Saturno ci... che ne sappiamo, che ne sappiamo? Noi pensiamo, che dobbiamo pensare? Uno pensa, pensa, invece non deve pensare.

Sinti da Shine. Oh oh. E cos'è? Cos'è questo? Cos'è? Cos'è questo? Il disco che è uscito Natale scorso. Gianni Fanti, Robe Rock e Lolo DJ.

che Gianni Fanti cullava veramente da tanti tanti anni, e finalmente, diciamolo, un sogno che si realizza per tutti i tantissimi ascoltatori e radioascoltatrici che seguono il Dance to Disco su Rete Radio Network, Radio Dance Network, Radio Active, Radio Marsala City, Radio La Network, Radio La Musica Fa 90, Radio Melody, Radio Ruvo Web, Radio Dimensione Dance, Radio Sole e Luna in FM sui 97.2 in Puglia, Radio 92.000 Dance Hit, Danto Radio, Radio ZL in DAB in Piemonte, Radio Domus Novas, Radio Orsa, Radio Condivisione, Radio Centro Fiuggi in FM su 101.8 in DAB nel Lazio e Radio Neacon. Grazie a tutti i radioascoltatori e a tutte le radioascoltatrici che ci seguono in diretta il martedì dalle ore 21 e il venerdì dalle ore 21. E salutiamo ovviamente anche tutti gli amici e le amiche che ci ascolteranno nel Tutto in Replica domani alle 13 all'ora di pranzo su Radio ZL, alle 15 su Radio La Network e Radio La Musica Fa 90, alle 18 su Radio Dimensione Dance, alle 21 su Radio Dance Network e Radio 92.000 Dance Hits, e poi anche la domenica alle 13 su Radio Neaton, alle 15 su Rete Radio Network e Radio Marsala City, e alle 16 su Radio La Musica Fa 90. Pertanto, da tutto lo staff del Dance to Disco, nonché da tutto l'entourage, grazie, grazie, grazie di vero cuore a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Mua!

0: questa sera, all'appuntamento col disco Upscale Club, un disco di un certo livello, un disco raffinato, come noi diciamo il disco pettinato, una canzone scelta dal mio regista, da Robe Rocca, che dall'altra parte del vetro lui sorride quando noi andiamo a mettere questi dischetti.
1: Ma non avevamo tolto il vetro?
0: Sì, Lolo, l'abbiamo detto 2000 volte. Quest'anno abbiamo i nuovi studi del Dance to Disco qua da Milano e quindi abbiamo rimesso il vetro. Make I'm Back, Lose My Mind, Disco Upscale Club. Upscale Club.

0: Dance to Disco con Gianni Fanti.
1: Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccola qua, eccola qua. Parte la seconda parte del DTD. Go! 375-815-8682. Questo è il numero WhatsApp dove potete prenotare le vostre turbo dediche, dove potete prenotare le vostre turbo richieste che ormai non riusciamo più a soddisfare, e quindi noi pian pianino le programmiamo di settimana in settimana. 375-815-8682 e partiamo con la prima turbo dedica, turbo richiesta.

Trieste, qua da Milano, dagli studi nuovi di Milano, in tanti ce lo dite, ma che belli gli studi, ma quanto sono grandi. Beh, in effetti abbiamo degli studi molto molto belli che su tutti i social spesso avete modo di vedere. Intanto vi ricordo che è finita la partita dell'Italia, primo tempo, è finito il primo tempo della partita dell'Italia, siamo sullo 0-0. Beh, Francia-Italia è tanta roba, è tanta tanta roba. Eccolo qua, il disco di Robert Rock richiesto

dei nostri nuovi studi, poi non leggiamo manco chi ci scrive per le dediche e per le richieste. Roba da madre, roba da madre. Oh, cosa sentono le

è l'amica Martina che ci ha scritto per chiederci questa canzone, ma non ci ha detto, non ci ha scritto da dove ci ascolta. L'importante è che siamo riusciti ad accontentare.

Ci sta, ci sta. E considerando che l'Italia sta pareggiando 0-0 e ci auguriamo che vinca stasera contro la Francia, vi regaliamo proprio questa di Gabry Ponte.

0: tutti insieme.
1: Go! Go! Dai! Era da un po' che non la suonavamo all'interno del Dance to Disco. Il grande Gabri Ponte, poi chi segue il Dance to Disco da anni, perché questo è il quinto anno che andiamo in onda. Noi andiamo in diretta anche a Natale, la vigilia di Natale, Santo Stefano. Quando è che ci fermiamo, Roberto? Solo il 31 dicembre, eh? A San Silvestro ci fermiamo, perché siamo in giro per l'Italia, o meglio, Roberto è in giro per l'Italia. Il Fanti che ha una certa età, ha 30 anni e gli tocca rimanere a casa con la borsa dell'acqua calda, il bastone, l'età che avanza per il Fanti, eh. Roberto che invece è più giovincello del Fanti, lui, E lui che sbanetta, fa disco ed è anche l'artefice dei grandi successi.

stiamo ritornando. 24 ottobre, ormai è su tutti i social la nuova produzione di Gianni Fanti, di Robe Rocco, di Lollino, del nostro Lolo DJ. Il regalo di Halloween per tutti voi, amici e amiche del Dance to Disco, dal titolo Angeli Domine. Una doppia voce nel disco, una ragazza e un ragazzo che cantano in latino. E poi

di Halloween, nel mese in cui uscirà il nuovo disco di Gianni Fanti insieme a Robe Rock e Lolo DJ, nel mese del compleanno di Lolo DJ. E questo noi volevamo dire, perché il 24 uscirà il disco e il 27 sarà il compleanno di Lollino.

l'avremo tagliato. Si fa dei gesti strani dall'altra parte del vetro, robe rotte. Che roba, va bene, dai. Questo disco e poi andiamo con i saluti.

0: il disco. E vabbè, ringraziamolo, ringraziamo.
1: Robby Rock, sei il numero uno.
0: Grazie al mio regista, Robby Rock, che ha schiacciato tutti i tastini, ha fatto partire tutte le canzoni, ha pure tagliato il disco alla fine. Ringraziamo lui.
1: Bacini, bacetti e baciotti da Lollo DJ.
0: Lollo DJ, sempre presente come il prezzemolo. È così, è così. Ma soprattutto grazie per l'ascolto prestatomi a tutti i maschietti con una stretta di mano e a tutte le femminucce con un bacino sulla punta del nasino. Io vi auguro un buon venerdì sera, ma soprattutto

Un buon weekend, e per quanto riguarda un nuovo DTD, un nuovo Dance to Disco, l'appuntamento è rimandato a martedì 6 ottobre 2026, sempre puntualissimi dalle ore 21 alle ore 22. Saluto ovviamente e ringrazio anche tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano nel tutto in replica il sabato e la domenica, e vi ricordo ovviamente di salvare sul calendario la data, save the date, 24 ottobre 2026, nuova produzione Gianni Fanti, Robe Rock, Lalo DJ, Angeli Domine. Per tutti gli amici e le amiche invece che ci stanno seguendo da Radio Dance Network, vi ricordo che tra pochissimo, dalle 22 alle 23, partirà la Robe Rock Selection, 60 minuti con la più bella musica house, deep house, tech house, selezionata appunto dal mio regista Robe Rock. Non mi resta che salutarvi, e il claim è sempre quello: bacini, bacetti, baciotti da Gianni Fanti. Mua, ciao ciao.

0: casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.
4: C'è un nemico invisibile che allontana i nostri figli dalle loro passioni, che ruba il loro sonno e i loro sogni, che li fa stare connessi, ma mai vicini. L'abuso di smartphone, tablet e computer può creare dipendenza, ridurre la capacità di apprendimento, alterare il sonno, l'umore e la socialità. Aiutiamoli ad alzare lo sguardo dallo schermo, a non diventarne dipendenti. Alza gli occhi dallo schermo, adesso lo sai. Scopri di più su min.gov.it. Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Benvenuti in Jazz e dintorni. Prima di incominciare ad ascoltare la musica, un ringraziamento a questa radio, il suo programmatore musicale, che ha scelto di inserire questo genere, definito ancora un po' di nicchia, rispetto a paesi dove lo smooth jazz è la musica più ascoltata: America, Giappone, Brasile, Sudafrica. Ma sono convinto che, continuando ad ascoltare trasmissioni radiofoniche che suonano questo genere, tra qualche tempo diventeremo super ascoltatori anche noi di questo suono, anche perché comunque in Italia abbiamo grandi artisti molto apprezzati nel mondo smooth jazz. Per aprire questo nuovo appuntamento, un pezzo che piace da subito, con Black Aaron e Dreamland, pezzo pubblicato come singolo nel 2022 e successivamente inserito nell'album Love and Rhythm. Il brano è stato scritto da Black Aaron insieme ad un grande mostro sacro, Adam Harley, che ne ha curato naturalmente la produzione. Arriveranno anche gli Embassy, che è un nuovo progetto formato da due grandissimi musicisti e produttori già molto conosciuti nell'ambiente smooth jazz, un certo Michael Bruning e il bassista Mel Brown, con Randy Scott al sax. Questa canzone è perfetta per guidare, infatti si intitola Drive Time. E poi che bella che è la terza, con il ritorno di una grande Ryu Sisu insieme al gruppo dei Marchio Bossa. Come ho già detto, pezzo che non lasceremo presto, si intitola Golden Dreams. Fatevi accarezzare dalla musica del jazz e dintorni. Buon ascolto!

I prossimi minuti saranno l'insegna del grande smooth jazz, con un incontro davvero speciale. La chitarra elegante di Paul Brown e il calore del filicorno di Rick Brown. Un groove raffinato, rilassato, ma pieno di movimento, tratto dall'album So Much To Say. Paul Brown con Rick Brown con Play It Forward. A seguire un grande classico del soul, riletto attraverso la chitarra di Ray Obiedo, artista nato in California ma amante dei suoni sudamericani. Una versione davvero speciale di un brano immortale firmato da Bill Withers. Ecco Ray Obiedo con Chloe Jean con I Know Sunshine. E nel jazz dintorni una bella novità musicale firmata Andrew Neu. Con la produzione di Greg Manning, un risultato da ritmo molto vicino al funk, con la canzone che ascolteremo che si intitola Getting Down. Siamo a metà appuntamento, ma la musica non si ferma. Tra poco, altre grandi smooth jazz nel jazz dintorni.

la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il suono di Brian Tarquin con Heaven and Earth rappresenta bene il lato più melodico e raffinato di Tarquin. Chitarra elettrica in primo piano, tastiere atmosferiche e una base ritmica moderna, con un'impronta che unisce smooth jazz e jazz fusion, la parentesi più rock del jazz. Canzone che è contenuta in High Life, disco pubblicato nel 2001, davvero un gran ritmo, come quello che seguirà un artista che ha dedicato più di 30 anni al contemporary jazz. Tastiere, groove e atmosfere raffinate per una nuova versione di un classico del suo progetto Under the Lake. Lui è Jason Tipp e quello che ascolteremo sarà Bridgetown. Entreremo in un disco che si intitola Remixland, con Nacho Valenciaga, artista, strumentista, produttore spagnolo, che ha rivisitato alcuni pezzi, tra i quali uno dal ritmo anche funk, dedicato ad un gruppo top del mondo della fusion. Si intitola After Spyro Gyra Show. Ascoltate che musica che sta per arrivare nel jazz dintorno.

Ciao, sono Nacho Valenciaga. State ascoltando Jazz e Dintorni con Marco Del Vais. Adesso, una mia canzone. Buon ascolto.

Si prosegue con i jazz e dintorni. Ormai abbiamo le ultime tre canzoni che stanno per arrivare. Un suono molto coinvolgente con questa grande artista americana. Mescola bene i generi musicali nei suoi pezzi, troviamo funk, soul, contemporary jazz, il flauto protagonista di Ragan Whiteside e gli interventi di tromba e chitarra che danno al pezzo un carattere particolarmente interessante. La canzone è una dedica alla sua bimba, JJ, disco prodotto da Dennis Johnson e Bob Baldwin. Cambieremo atmosfera e ci sposteremo verso il soul più moderno con un groove elegante e tutto da vivere. La voce di Terry Green incontra il sound di Castella nella versione remix firmata da Rob Hart. Ritmo, soul e vibrazioni nella prossima canzone. E poi dolcezza assoluta con il pezzo che chiude il programma. Ascolteremo Jeff Webb con la collaborazione di un artista che abbiamo già ascoltato poco fa, Randy Scott con il suo sax. Morbido, elegante e sofisticato. Così viene definito Evermore. Una bella ventata di novità. Noi ci salutiamo, ma vi ricordo che il jazz dintorni ritornerà ancora con il meglio dello smooth jazz. Buon ascolto a tutti voi. Ciao, da parte di Marco e del Vines.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new style.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.